0: Ovo je Radio N.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti in...